notte delle lacrime. E non vedo la luce da tanti giorni, non so più se è